0: Quando verrà il momento, lo vedrai.
1: Quel momento non verrà, voglio andare via da voi.
0: Parlerò con tua madre.
1: Non torno da mio padre.
0: Come credi?
1: E voi farò comunque il mio dovere.
0: Maria Listu, non mi serve.

come a solenni. Muse venuto a cercarti, chi non voleva più partire.

Seguidamente, el pianista Yune Yando interpreta de Modiez Mussorgsky, Hopak, A orillas de Crimea, Una lágrima.